Paka Troja, Wakantanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smurta?

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di

via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.